che la pace che ho sentito in certi monasteri, o la vibrante intesa di tutti i sensi infatti.